Paolo Pistocchi, Cicciaie, Sugi e Paglia. Ciao Robo Molise, ciao Sugi e Pagliara.